piacere tenere, una felicità che adesso si buccoli di spontaneità, tace di creatività che a popolo, che a resti, non si pare niente.